rondava tutto la notte e giorno, sempre d'intorno, chi lo sa, mille cuccagli per un barbiere, vita di nobile novosità. Raso di pelle, lancia di forici, al comando tutto qui sta. Raso di pelle, lancia di forici, al comando tutto qui sta.

per un barbiere di qualità, tutti mi chiedono, tutti mi vogliono, donne e ragazzi, vecchie fanciulle, quella parrucca, Cristo la barba, quella sorpigna, Cristo il lego, tutti mi chiedono, tutti mi vogliono, tutti mi chiedono, tutti mi vogliono, quella parrucca, Cristo la barba, Cristo il lego, Figaro, Figaro, Figaro, Figaro, Figaro, Figaro, Figaro, Figaro.

0: Scioglimento, poca pena, il tradimento. Prisioneri e mia sorella, vada fuor di casa mia, vada fuor di casa mia, altri patti non può far.
1: In un affare delicato, delicato, delicato, nuovo essere

0: son contento, son contento. Bravo, bravo, bravo.
1: Sì,
0: son contento. Aspetta, aspetta, cara sposina, la mia vendetta già s'avvicina, già ti preme, già ti racconta, conta e non conta, l'hai da scontare, e da se domino la gira.

Non è necessario che non è necessario che non è necessario che non è necessario che non è necessario che non è necessario che non è necessario che non è necessario che non è necessario che non è necessario che non è necessario che non è necessario che non è necessario che non è necessario che non è necessario che non è necessario che non è necessario che non è necessario che non è necessario che non è necessario che non è necessario che non è necessario che non è necessario che non è necessario che non è necessario che non è necessario che non è necessario che non è necessario che non è necessario che non è necessario che non è necessario che non è necessario che non è necessario che non è necessario che non è necessario che non è necessario che non è necessario che non è necessario che non è necessario che non è necessario che non è necessario che non è necessario che non è necessario che non è necessario che non è necessario che non è necessario che non è necessario che non è necessario che non è necessario che non è necessario che non è necessario che non è necessario che non è necessario che non è necessario che non è necessario che non è necessario che non è necessario che non è necessario che non è necessario che non è necessario che non è necessario che non è necessario che non è necessario